0: buon croppè. Ah, giga servizio. Établissement groupe Rembrandt de Sibila chez Roberto Carlos Wangolo. Motube Garmo, Papa Narmonda, Papa Nagarmondina. Ah!
1: Albert Boris Magalé, Monsieur le Maire.

0: ACOA, Zenga Singana
1: 72 29 55 33 33. Non, ma se non vuoi, poi ma quando vado a parlare con la bergamotta, ma con la tavera di Bangi Sagana, di Miri, Wargi, che è tosmena, la fisica lotta, men Macungo.
0: Ah,
1: bon? Non è un momento, non è un momento, non è un momento, non è un momento, non è un momento, non è un momento, non è un momento, non è un
0: momento, non è un momento, non è un momento, non è un momento, non è un
1: momento, non è un momento, non è un momento, non è un momento,
0: non
1: è un momento, non è un momento, non è un momento, non è un momento, non è un momento, Non si può fare niente. Il pastore è il dato del buon matrimonio, il suo titolo è il dato del buon matrimonio.
0: Singhila, singhila.